aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.